chinga. Dice G, toma una chita. G, toma una chita. Abalo, ay, no be you, ay. I'm a loving, no be chinga. Dice G,